lampadina accesa sopra il mare, che era di un colore inchiostro quasi nero, nel silenzio lo sentivo respirare.

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Thank you.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: vedo sul pezzo, c'è la cetra, mega cazzo.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Il 18 agosto a Pola è stato commemorato l'80° anniversario della tragedia di Vergarola, una delle più grandi tragedie della storia della città. Il programma di commemorazione è iniziato con un viaggio in barca verso la spiaggia di Vergarola, dove sono state deposte le corone di fiori in mare in segno di ricordo e di tributo alle vittime. Alla commemorazione hanno presenziato i rappresentanti della città di Pola, della Repubblica Italiana, della Regione Istriana, della Comunità Nazionale Italiana, nonché di numerose associazioni e istituzioni provenienti da Croazia e Italia, insieme a molti cittadini. Tra i presenti c'erano anche i familiari delle vittime e i testimoni sopravvissuti alla tragedia, le cui testimonianze personali costituiscono una parte importante della memoria di Vergarola. La commemorazione dell'80° anniversario di Vergarola è proseguita presso la Galleria Civica con l'inaugurazione della mostra Una tragedia dimenticata, Vergarola e il suo eroe, il dottor Geppino Micheletti, 1946-2026. 80 anni dopo la tragedia, Vergarola rimane una parte viva della memoria storica e collettiva di Pola. Il nuovo monumento commemorativo con i nomi delle vittime preserverà per sempre il ricordo dei caduti, ricordando alle future generazioni che i destini umani non devono essere ridotti a semplici cifre e che la memoria non deve essere lasciata all'oblio. La città di Pola donerà 20.000 euro alla città di Omish per aiutare a sanare le conseguenze del terribile incendio che ha colpito la città e i suoi dintorni e in caso di necessità è pronta a fornire un ulteriore aiuto. Essendo una città che ha affrontato essa stessa grandi incendi, a Pola esprimiamo profonda solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile tragedia. I nostri pensieri vanno in particolare alla famiglia della persona deceduta, ai feriti, ai quali auguriamo una pronta e felice guarigione, nonché a tutti coloro che nell'incendio hanno perso le proprie case, i propri beni e ciò che avevano costruito negli anni. La città di Pola rimane in contatto con la città di Omish e in base alle necessità sul campo e alle proprie possibilità sarà pronta a fornire anche altre forme di aiuto. Infine si esprime profonda gratitudine a tutti i vigili del fuoco, ai membri dei servizi di emergenza, alla protezione civile, ai volontari e ai cittadini che sono sul campo giorno e notte, proteggendo vite umane, beni e l'ambiente, e che aiutano generosamente nella lotta contro gli incendi che negli ultimi giorni hanno colpito Omish e altre aree in tutta la Croazia. Uno dei più importanti interventi stradali e infrastrutturali a Pola dovrebbe iniziare a metà settembre, quando dovrebbe partire il grande rifacimento di via 43esima divisione dell'Istria. Si tratta di un investimento del valore di quasi 1,5 milioni di euro, con il quale, oltre al manto stradale vecchio, si prevede di rinnovare anche una serie di sistemi infrastrutturali che si trovano sotto e lungo la stessa strada. I lavori dovrebbero essere completati durante la prima metà del prossimo anno. Secondo l'annuncio del comune, il traffico sarà regolato secondo la proposta dell'appaltatore, con l'obiettivo di consentire un'esecuzione sicura dei lavori e rispettare i termini contrattuali. Il regime di traffico preciso si adatterà alla dinamica delle singole fasi di costruzione, mentre l'organizzazione definitiva del traffico dipenderà dal modo concreto di esecuzione dei lavori proposto dall'appaltatore. Verrà posta particolare attenzione ai residenti e agli utenti degli edifici situati nell'area del cantiere. A questi ultimi dovrebbe essere garantito, nella massima misura possibile, l'accesso ai loro edifici. L'obiettivo è organizzare i lavori in modo che l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini sia ridotto al minimo. Questo è un progetto estremamente importante per la nostra città. Si tratta di una delle strade più trafficate della città e quindi chiediamo in anticipo ai cittadini di comprendere i possibili rallentamenti del traffico che sicuramente si verificheranno durante i lavori. Noi come comune ci impegneremo a completare i lavori il prima possibile, ha dichiarato il sindaco, sicuramente si verificheranno durante i lavori. Noi come comune ci impegneremo a completare i lavori il prima possibile, ha dichiarato il sindaco di Pola, Peggio Verdi.

0: per lo sviluppo dello sport e dell'allevamento dei cavalli a Barbana e in tutta l'Istria. Con questo investimento la Regione Istriana offre un sostegno concreto al Comune di Barbana nella realizzazione di un progetto importante e finanziariamente impegnativo. È nostra responsabilità essere partner per città e comuni, soprattutto quando si tratta di progetti capitali che superano le loro possibilità finanziarie. Credo che questo investimento porterà a lungo termine un nuovo valore a Barbana, ma anche a tutta l'Istria, ha sottolineato Miletic, aggiungendo che il centro equestre rappresenta molto più di un semplice investimento in infrastrutture. Barbana ha un legame lungo e riconoscibile con i cavalli e gli sport equestri, perciò con questo progetto non investiamo solo in infrastrutture, ma anche nella conservazione dell'identità e della particolarità di questo territorio. Vogliamo creare condizioni migliori per la gestione e la cura dei cavalli, l'allevamento e la selezione, ma anche incoraggiare i bambini e i giovani a praticare gli sport equestri e a conoscere il loro ricco patrimonio. La tradizione può vivere solo se abbiamo qualcuno a cui trasmetterla, ha continuato Miletic. Durante la conferenza stampa alla stazione ferroviaria è stata presentata l'iniziativa Immagini viventi della Pola Austro-Ungarica, con i sottotitoli Incontri di mondi alla stazione di Pola e Storie delle rotaie dell'Istria, ieri, oggi e domani, che si svolgerà dal 27 al 29 agosto in diverse location di Pola. La conferenza stampa si tiene proprio alla stazione ferroviaria di Pola, dove giovedì 27 agosto si aprirà questa manifestazione, mentre le ferrovie istriane quest'anno festeggiano il loro 150° compleanno. Durante 3 giorni Pola diventerà un grande palcoscenico della storia, dove attraverso musica, danza, personaggi storici, scienza, mostre, vecchi mestieri, gastronomia, profumi e viaggi, via mare, verrà rivissuto il periodo in cui la città era uno dei principali centri marittimi e militari dell'impero austro-ungarico. La manifestazione si basa su un modello organizzativo originale con cui la città e il suo patrimonio culturale e storico diventano un palcoscenico vivo e i visitatori partecipanti attivi della storia, ha detto la direttrice dell'ufficio turistico di Pola, Sania Zinko Pancortai.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
2: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4x250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka L'Angelica razne vrste 500 ml 1,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, €39. Svježi pileći odrezak iz filea, €3,19. Gouda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, €16,99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
5: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.